0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/Italian. Autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.

Benvenuti al programma italiano 3ZZZ 92.3 FM. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon ascolto di questo bel programma, la parola di Dio che li accetta cambierà la vostra vita. Con questo saluto tutti gli ascoltatori e oggi è 16 di agosto, è stata predetta per noi una giornata a Melbourne con solo i 16 gradi. Non fa niente, basta coprirsi un po' di più. Vorrei salutare tutti gli assidui ascoltatori di questo programma, un buon ascolto. Ed ora più tardi passerò il telefono, Angela non è potuta venire alla radio, io farò il programma ma dopo lo metterò in onda più tardi. Ed ora un po' di musica.

e al termine di queste feste il papà faceva qualcosa di particolare. E il libro di Giobbe, nei primi capitoli, si apre così: quando i giorni della festa terminavano, Giobbe faceva venire i suoi figli per purificarli. Giobbe si alzava di buon mattino, offriva, pensate un po', un olocausto per ogni figlio, quindi 10 olocausti, perché diceva Giobbe: può darsi che i miei figli abbiano rinnegato Dio in cuor loro. E poi c'è questa frase: Giobbe faceva sempre così. Quindi un padre spirituale, un uomo, potremmo dire, di spessore, un uomo, come la Bibbia stessa dice, che temeva Dio. Ma anche Giobbe, come noi, aveva un nemico, il diavolo, Satana. E la Bibbia dice che un giorno, fra i figli di Dio, fra gli angeli, si presentò Satana.

che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Che bella canzone. Ed ora buone notizie. Al Melbourne Airport sono incominciati i lavori per una terza pista. Questi lavori includono la costruzione di accesso alla terza pista al sito lungo Sunbury Road. Abbiamo cominciato alle facilità di Sydney, a sud dell'aeroporto. Se volete lavorare a Melbourne, passeggero e voli, ci sono parecchie opportunità di lavoro. Telefonate alla Qantas Linee Aeree. Grazie. Ed ora un'altra notizia. Una radice lunga 80 anni. Il seme raccolto nella Valle del Sangro, in Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi è diventato il simbolo vivente di un legame profondo tra l'Italia e Nuova Zelanda.

0: onda. La storia di Sanguro Survival è uno straordinario esemplare di Circus e Siliquestrum, candidato all'edizione 2026. Il pubblico neozelandese è invitato a votare online uno dei pochi alberi selezionati per la competizione, ciascuno scelto per il proprio valore storico, culturale, naturalistico. Tra questi il Sanguro Survival porta con sé una storia particolare fatta di guerra, sofferenza, memoria e speranza. Ed ora un altro interessante. L'Italia, 3 settimane di italianità. L'Italia torna a protagonista in un South Australia con l'edizione del 2026 dell'Italian Festival di Adelaide. Il programma dell'1 al 22 novembre, per 3 settimane, la comunità italiana, tutta la cittadinanza sarà coinvolta in un ricco calendario di iniziative dedicate alla cultura, alla lingua gastronomica, alla musica, alle altre tradizioni italiane. E poi un'altra notizia ancora. Sintonia giornali e radio. Allora, è stato ospite in Italia Mia il programma dedicato alla musica e cultura italiana trasmesso da Northern Beach Radio, condotto da Pino Palamara. Nel giorno del corso dell'intervista, ampio spazio dedicato al campione mondiale con una conversazione che ha unito autorità sportive e legame con la comunità italiana e in Australia. Il confronto ha offerto anche l'occasione di parlare del ruolo dell'informazione e della comunicazione nel mantenere viva la lingua e la cultura italiana all'estero. Ed ora ancora un po' di musica.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire.

Che bella canzone. Ed ora Verde Mattina, questa qua, i consigli di Verde Mattina. Oggi voglio parlare frutta fusilli alla malva. 400 grammi di fusilli, 250 grammi di pomodori pelati, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un cipollotto, sale e peperoncino quanto basta, manciate di foglie e fiori freschi di malva, lotto finamente tritato, quindi aggiungete i pomodori pelati, condite con sale, mescolate e fate cuocere per 20 minuti a fiamma vivace. Raggiunta la giusta densità, tuffate nella salsa i fusilli cotti al dente, servite non prima di aver unito tutto un pizzico di peperoncino e la malva ben lavata e leggermente sminuzzata. E io vi auguro buon appetito. Un'altra in astuzio, osservarli quei vivacissimi fiori sembrano una folla di faccette attonite, tanto che nel linguaggio floreale hanno meritato l'infelice simbolo della stupidità. Si trattano delle corolle Tropaleum majus, comunemente conosciute come masturzio. Le benefiche proprietà depurative, diuretiche e disinfettazio, benefiche proprietà depurative e antibiotiche fanno questa pianta una grande amica della salute e della bellezza. È sufficiente poi assaporare l'originale gusto un po' acre delle foglie e dei fiori per capire perché importanti chef di tutto il mondo considerano questa pianta ornamentale inimitabile, compagna della cucina più stravagante e raffinata. Per gli appassionati di erbe spontanee, ci sembrano doveroso ricordare che nella pianura fino a quella zona montana, lungo i bordi dei ruscelli e dei fontanilli, nelle praterie umide comunque vicine ai corsi d'acqua, nasce allo stato naturale il nasturzio, ufficiale molto conosciuto come del Perù. Le foglie di color verde scuro, leggermente ondulate ai margini e dall'odore pungente, non è il caso che il termine nasturzio deriva dai vocaboli latini nasus, naso. I fiorellini bianchi, 4 petali sono alcuni dei segni di riconoscimento. Quando si raccolgono le erbe, comunque, bene sempre farsi accompagnare da un manuale specializzato della descrizione. Raccogliete sia la pianta coltivata che da quella spontanea, solo la quantità necessaria, perché il nasturzio deve essere consumato fresco. Una volta essiccato i verdi, prende i principi attivi. Può diventare anche tossico. Dopo questa accurata descrizione scopriamo qualche deliziosa e salutare ricetta. Ed ora passo a un'altra cosa. Vediamo. Ed ora dal vostro medico, puntuale medico per le famiglie. Metodi della board o delle transizioni ritmiche della lingua.
Aprite la bocca, afferrate della lingua mediante un'apposita pinza. Con le dita avvolgete un panno ruvido, esercitate poi ritmiche e regolari trazioni antiposteriori sulla lingua, forti ma non violenti, in modo da sollevare le clotitide e scoprire la laringe. Le trazioni devono essere fatte al ritorno di 12-20 al minuto, cioè pari alla normale cadenza respiratoria fisiologica. Quando la funzione si ristabilisce, che la lingua offre una certa resistenza della trazione, il paziente compie qualche movimento di deglutizione e poi una respirazione rumorosa. Questa specie di singhiozzo segna il ritorno della respirazione naturale. Poi c'è il metodo Sylvester. Mettete il paziente per terra o su un tavolo o su un lettino basso, in modo che la sua testa rovesciata all'indietro rimanga mezzoloni. Chi esegue la manovra si pone dietro la testa dell'infortunio. Dell'infortunato, se afferra gli arti superiori del livello dei polsi e li porta in alto all'esterno, un atteggiamento massiccia estensione da una provocazione respiratoria forzata, primo tempo espirazione. Si mantiene questa posizione un paio di secondi, poi si compie un movimento interno riportando le braccia del paziente e all'interno premendogli fortemente contro i polsi e il torace, in modo da comprimere le pareti costali e provocando una respirazione forzata, secondo tempo espiazione. Il duplice movimento va ripetuto al ritmo di 15-20 volte al minuto. La manovra riesce meglio se un'altra persona esercita contemporaneamente energiche trazioni ritmiche sulla lingua dell'infortunato. Ed ora passo un'altra po' di musica. Vediamo, metto questa.

Che bella canzone. Ed ora passo alla parola di Dio. Dio vittorioso, ora sorgerò, dice il Signore, ora sarò esaltato, ora mi innalzerò. Questo lo potete leggere in Isaia, capitolo 33, versetto 10. Quando i saccheggiatori ebbero desolato il paese come se fosse stato divorato dalle locuste, i guerrieri che avevano difeso la nazione si sedettero piangendo come le donne, come donne. Allora il Signore venne loro in soccorso. Quando i viaggiatori smisero di praticare le strade verso Sion, e il Basan e il Carmelo divennero come vigne il cui frutto era venuto meno. Allora il Signore si levò, Dio è esaltato in mezzo al suo popolo. Perché? Poiché esso cerca la sua faccia e si confida in lui. Egli è ancora più esaltato quando una risposta e alle loro grida si leva per liberarli e sconfiggere i loro nemici. Questo per noi è un giorno di dolore. Aspettiamo vedere il Signore di glorificarsi nella nostra liberazione. Siamo spinti a pregare con zelo e fervore. Gridiamo a Lui sotto giorno e notte. E allora il momento stabilito per la sua grazia è vicino. Dio si leverà nel tempo più opportuno. Egli interverrà nel momento più proprio per mostrare la sua gloria. Noi la bramiamo più di quanto desideriamo la nostra personale liberazione. Se il Signore è esaltato, il nostro desiderio principale è stato realizzato. Il Signore intervieni, mostraci distintamente che sei all'opera, fa che nel nostro animo, nostro, noi possiamo magnificarti, fa che tutti intorno a noi vedano che sei un Dio buono e grande.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: io non c'ho il numero tuo.
1: Chiamami sempre amore.
0: Mi devi dare il numero.
1: Perché noi siamo amore.
2: Tu hai chiamato al mio numero, al mio mobile? It's ok.
0: T'ho chiamato, ma dice che non è giusto.
2: Tu puoi mettere, tu chiami il mobile col numero della, col telefono della radio.
0: Ma io c'ho il telefono qui sul desk, no? Di fronte al desk. Io, se mi dai il numero, se no non te posso mettere in onda. Angela.

Benissimo. Ed ora dall'Araldo, Dio ascolta una preghiera piena di fede. Un servitore forse avrà pensato tra sé, chissà quanto tempo ci vorrà per trovare una fanciulla che corrisponda a questa richiesta particolare. Invece si sbagliò. Avverrà che prima che mi invochino io risplenderò, per parleremo ancora e già ti avrò esaudito. Questo potete leggere in Isaia capitolo 65 versetto 24. Prima ancora che infatti che altre fanciulle avessero potuto confonderlo, anzi addirittura prima di aver finito di parlare, ecco si avvicinò Rebecca, la nipote del fratello di Abramo, prevenendo dalla città e portando proprio una brocca per l'acqua. Già questa scena ci svela qualcosa di carattere di Rebecca. Per le giovani di città era certo un compito pesante andare a prendere l'acqua per la famiglia ogni giorno e giorno. Si trattava di un lavoro casalingo, faticoso, anche se nel tutto indispensabile. Tuttavia, cos'è la prima osservazione riportata su di lei? La Bibbia afferma che era bellissima. Certo, è un'affermazione importante, ma non un fattore determinante. La nostra esperienza ci insegna che l'aspetto di una persona può infatuare qualcuno fino a fargli perdere la testa, e spesso la bellezza inganna. Ma questa fanciulla soddisferà le condizioni richieste? Quando lei salì gli scalini del pozzo con la brocca colma, il servo le venne incontro e disse: «Ti prego, fammi bere l'acqua dalla tua brocca». Lei rispose: «Bevi, mio signore», e si affrettò a calare la brocca sulle mani e gli diede da bere. Mentre egli beveva, alzando gli occhi, le scorse i cammelli, forse appartenevano a quelle giovani che amano gli animali, come tante ragazzine che oggi amano i cavalli. Notò che a causa del lungo viaggio erano pieni di polvere, stanchi, anch'essi assetati, nonostante fosse lungo e faticoso andare giù per gli scalini del pozzo e portando la brocca piena d'acqua. Si offrì subito ad abbeverare i 10 cammelli e disse: «Io ne attingerò anche per i 2 cammelli finché abbiamo bevuto a sufficienza». E così si corse di nuovo al pozzo, verso una brocca dopo l'altra, abbeverandoli, finché tutti e 10 i cammelli furono soddisfatti. Possiamo immaginarci questo punto, quanto fosse commosso il servo. Questo segno che il servo aveva richiesto a Dio serbava anche, come ho già menzionato, un significato più profondo, quel modo di agire che avrebbe rivelato il carattere della giovane donna. Chi era dunque Rebecca? Che non soltanto era una bellissima, era vivace e aperta, gentile e altruista, piena di slancio e sempre disposta a dare una mano? Con tutto ciò non sapeva ancora chi fosse. Così la contemplò meravigliato in silenzio, finché lei abbeverato tutti i cammelli. Per riconoscenza, poiché io avevo servito in un modo così disinteressato il servo, tira fuori un anello d'oro e 2 braccialetti molto preziosi e li offrì a Rebecca con queste parole: «Benedetto sia il Signore, il Dio di Abramo, mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Quanto a me, il Signore mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore». Questo potete leggere in Genesi 24, capitolo 24, versetto 27. Giunse ora per lui un momento di rivolgere la domanda: «Ma di chi sei figlia?»
E quando apprese che Rebecca, questa giovane donna bellissima e cantevole, fosse la pronipote di Isacco, fu sopraffatto di commozione e si inginocchiò immediatamente per adorare Dio, che aveva ascoltato la sua preghiera in maniera meravigliosa. Anche questo contiene diversi criteri, bisogna prendere a cuore. È necessario che l'apparenza fisica dell'altro sia piacevole? È ancora più importante che abbia il carattere idoneo? Vale la pena di approfondire quest'ultimo punto e considerare le seguenti domande? Così contempliamo a vicenda che abbiamo degli interessi troppo divergenti. Come si comporta a casa i suoi genitori? Le figlie sono molto influenzate dalle madri? Come parla dei suoi genitori? Bene o male? Ama i suoi genitori, i suoi fratelli e le sue sorelle? Servizievole e altruista? Come si comporta com'è la situazione finanziaria? Lui sa risparmiare? Lei sa gestire i bilanci domestici? E l'aver la casa in ordine è la cosa importante o no? Cosa si comporta? Come si comporta in società? Perde facilmente le staffe? È moderato o moderata nel consumo di bevande alcoliche? È uno spaccone o una spaccona? Ha un buon carattere? Come si può fidare di lui o di lei? Come si lascia andare quando è sola o solo? Come si comporta nei confronti dell'altro sesso? L'autocontrollo? Come si comporta dell'altro? L'autocontrollo, rispetto e fedeltà. Ed ora passiamo a un'altra musica.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: per 7 giorni non parlarono. Era meglio se non avessero mai parlato. Non so se avete mai avuto questo genere. Scoraggiarvi, vi scoraggiano. Invece di dire ce la farai, dicono no, questa volta non c'è niente da fare. Invece di sollevarvi, vi affondano ancora di più. No, questo problema non si risolverà mai. Gli amici di Giobbe sono così. Cominciano ad accusare Giobbe. Sarebbe interessante vedere i loro argomenti. E Giobbe non soltanto deve soffrire per la perdita dei figli, delle figlie, per la moglie che non comprende quella prova, ma adesso anche degli amici che lo torturano. Però il capitolo 42, abbiamo letto questo verso, che secondo me è un'espressione di fede. E io stamattina voglio condividere questa espressione di fede insieme a voi. Cosa dice Giobbe? Giobbe dice a un certo punto, ma poi vedremo qualche altro passaggio, io riconosco, Dio, che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Quindi Giobbe comincia a scoprire che c'è un disegno, qualcosa che a lui sfugge, ma che il controllo è ancora nelle mani di Dio, perché il trono di Dio non è mai vuoto. D'eternità in eternità, l'Eterno è Dio benedetto in eterno. Io riconosco, Dio, che tu puoi tutto. Quando è che Giobbe dice questa cosa, questa frase? Quando la dice? Questo è il cuore della predicazione di stamattina. Quando è che Giobbe dice, Dio, riconosco che tu puoi tutto? Quando è guarito da questa brutta malattia? No. Quando ha avuto altri figli e altre figlie? No. Quando i parenti lo vanno a trovare e gli lasciano dei pezzi d'oro? Quando diventa di nuovo il più grande fra gli orientali? No. Giobbe è ancora in quella condizione. È ancora seduto in mezzo alla cenere. È ancora pieno di queste piaghe. Ma dice, Dio, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. E allora, alla luce di questa espressione, voglio fare insieme a voi 3 considerazioni. Dio, io riconosco che tu puoi tutto. La prima considerazione è che Giobbe riconosce che Dio può tutto quando la situazione è precipitata. Io non so dirvi quanti giorni o quante settimane o quanti mesi o quanti anni sono passati da quando Giobbe si trova a vivere questa situazione. Gli amici potettero dire di Giobbe che lo vedevano in un grande dolore. Giobbe in un grande dolore, e potete immaginare come doveva essere grande il suo dolore, eppure dice, Signore, io riconosco, Dio, io riconosco che tu puoi tutto. E gli occhi della fede si stanno aprendo a Giobbe, e la fede ci fa vedere cose che fino a quel momento non abbiamo mai visto. E anche se siamo nella prova, anche se siamo nella difficoltà, come Giobbe, anche se siamo nella malattia, noi siamo chiamati a dire, Signore, io riconosco che tu puoi tutto. La fede apre nuovi orizzonti dinanzi a noi. Se pensate un attimo a Mosè di fronte al Mar Rosso, Dio gli dirà, perché gridi a me? Stendi il tuo bastone e dividi le acque. Prima ancora che le acque del Mar Rosso si aprissero, Mosè già vedeva le acque separate e il popolo passare a piedi asciutti. Questa è la fede, prima ancora. Giobbe, prima ancora di essere guarito, prima ancora di tornare a essere il più grande fra gli orientali, prima ancora di tutto questo, dice il Signore, io riconosco che tu puoi tutto, prima. Un po' come Elia. Non so se vi ricordate dal torrente Cherit che fu prosciugato, fu mandato da una vedova in un periodo di grande siccità e disse a questa vedova, preparami una focaccia. Ve lo ricordate questo avvenimento? E la vedova disse, mi è rimasto un pochettino di farina, un po' di olio. Guardate quello che vede Elia. Vai, fai una focaccia, falla prima per me. Perché la vedova dice, mangeremo questa focaccia, io e mio figlio, e poi moriremo. Invece Elia dice, vai, fai una focaccia prima per me, poi per te e tuo figlio, perché la farina non diminuirà e così l'olio nel groggiuolo non diminuirà. Lui vedeva, Elia, perché la fede ci porta a vedere quello che gli altri non vedono. E il verbo vedere lo ritroviamo proprio nella definizione di fede. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa è la fede. Io credo che stamattina possiamo fare una bella preghiera insieme. Signore, aumenta la nostra fede. Giobbe dice: io riconosco che tu puoi tutto quando la situazione è ancora precipitata, non c'è nessun miglioramento. Qualcuno passando accanto a Giobbe e vedendolo pieno di ulcere avrà avuto pietà di lui, avrà sentito questa espressione, forse gli amici avranno detto il dolore e la malattia e il dispiacere che lo porta a dire: Signore, riconosco che tu puoi tutto. No, lui invece è un uomo di fede. Ora, se siete d'accordo con me, dite amen. La fede non delude mai. La fede non delude mai. Perché Dio non delude mai. Quando Elia pregò, non so se ricordate quell'altare che fece, lo fecero gli adoratori di Baal e di Astarte, pregarono che il fuoco scendesse e non accadde nulla, ma quando pregò Elia, lui già vedeva, era la fede. Signore, rispondimi, ti prego, affinché questo popolo riconosca che tu mi hai mandato. Si rivolge al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e dice la Bibbia che subito il fuoco scese su quell'altare, che bruciò l'olocausto, bruciò le pietre, asciugò ogni cosa. Elia già vedeva, un po' come quel lebbroso. Questa è la fede, questa è la fede che deve essere in noi. La fede che ci deve portare a dire nel momento del bisogno, della difficoltà, della malattia: io riconosco che tu puoi tutto. Ma perché il lebbroso non fece la stessa cosa? Luca, che era un medico, parlerà di lui come un uomo pieno di lebbra. Mi pare di guardare Giobbe, anche lui aveva una forma di lebbra. Un uomo pieno di lebbra, pieno. Andò da Gesù e gli disse: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Era malato. Lo dice quando è malato: se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Che bello quello che fa Gesù. Lo tocca e gli dice: lo voglio, sei guarito. E in quell'istante la lebbra sparì. Stamattina voglio dire: Signore, tocca la vita di ciascuno di noi. Tu possa dire: Signore, io riconosco che tu puoi tutto, Dio può tutto. La Bibbia dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Qual è mai un padre che, se il figlio gli chiede del pane, il padre invece gli dia una pietra? Se il figlio gli chiede un pesce, il padre invece gli dia un serpente? Se il figlio gli chiede un uovo, il padre invece gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete padri malvagi, sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Vogliamo dire stamattina: Signore, manda il tuo Santo Spirito su di noi. Io riconosco che tu puoi tutto, quando è ancora ammalato. Nella nostra comunità c'è una famiglia che si chiama Lo Giudice, una famiglia che ha una bambina che si chiama Maria. Maria avrà 7-8 anni. L'anno scorso abbiamo visto questa bambina che non stava molto bene, ce ne siamo accorti un po' tutti. Sapete, i bambini, soprattutto quelli italiani, imparano dai genitori, corrono avanti e dietro nella chiesa, gridano, tu li prendi, li porti via, li riporti con la promessa che staranno tranquilli, quando vengono in chiesa di nuovo si scatenano. Io dico generalmente ai genitori, che alla fine mi chiedono: scusa pastore, oggi mio figlio ha dato fastidio. Io generalmente dico così, forse per la mia esperienza ospedaliera in 10 anni nell'ospedale pediatrico di Bari: è meglio quando i bambini sono così piuttosto che quando sono ammalati. E noi vedevamo Maria nell'ultimo periodo che si muoveva poco, noi diciamo poco attiva, i bambini generalmente sono iperattivi, e qualche monitore ha detto alla mamma: vedo Maria che non sta bene. Ce ne siamo accorti pure noi, abbiamo portato Maria dal medico, dal pediatra, e ci ha detto che forse è la crescita. Maria stava seduta, non correva più avanti e dietro, diceva che si sentiva stanca, che gli facevano male le ginocchia, e i genitori erano preoccupati. Una mattina Maria si è svegliata, aveva tante macchie rosse sulla pelle e una febbre molto alta, aveva 40 di febbre. L'hanno portata di corsa in ospedale, e quando è stata ricoverata hanno detto i genitori una cosa molto molto brutta. Gli hanno detto che aveva, Maria aveva la leucemia, una bruttissima malattia. Ha cominciato a fare trasfusioni di sangue, ha cominciato a fare dosi molto alte di cortisone. Ma una cosa è accaduta a Maria e alla famiglia, e accade sempre, almeno negli ospedali nostri, quando qualcuno si ricovera, gli viene assegnato un numero, che è il numero del letto. In quel caso per Maria, non soltanto o non era il numero del letto, quanto l'hanno chiamato caso 103. A metà anno, prima di Maria c'erano stati altri 102 casi di bambini, stiamo parlando di bambini, ammalati di leucemia. E quando passava il primario con i medici la mattina, diceva così: ah, questo è il caso 103. Va bene, allora fate questo, fate questo, fate questo. Ogni mattina così.
1: Devo salutare, grazie per aver ascoltato il programma. La prossima settimana ci sarò ancora io e speriamo che viene anche Angela. God bless you. Leggete la Bibbia e Dio vi dà la forza necessaria per andare avanti nella vita. Ciao da Nando.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Latvian. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
4: Sekojošā programma ir latviešu valodā.